0: masere zulu masere zulu tutu mela mane masere zulu tutu mela ye masere zulu ye
1: moya yinde
0: sile
1: Namo moyo,
0: namo moyo,
1: namo moyo,
0: namo moyo,
1: namo moyo,
0: namo moyo,
1: namo moyo,